non è là, non è perché poi bandito, che là è impedito, ma la potere, e quello che arrabbiare.